quindi la vedi. Quali migliori? Abbiamo un figlio di più di... Questo è la domanda. Abbiamo un figlio di più di...